con le ore inglesi. Quando non da giorno, o io se sapete voi averne. Just gone 21 minutes past 9. Well, she's joining me all the way from Australia. Teresa Bazaar, she's next.